Pronto per tutto la notte e il giorno, sempre intorno in giro sto. Mille cuccagna per un barbiere, vita più nobile non ci dà. Rasere petri, lacete forbici, al mio comando, tutto pista. Rasere petri, lacete forbici, al mio comando.

0: barbier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro,
1: Figaro,
0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ahimè.

0: Wilhelm irgendwie la panza. No, allora rimettervi uno stinco, non può né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. Lolo,